0: Funziona.
1: Funziona.
0: Yeah, I'll come back to that Bridget Lincoln. She's moved all negative.
1: Tempo.